0: staying right here. Heart Radio 106.7 F.
1: The Beach Vibes.
2: Heart Radio.
3: Heart Radio.
4: Heart Radio.
5: E sabor di Italia llega na Subway. Bisa benvenuto na da Italianos. Subway serve su tre sops di mas novo, crafted che toque italiano. Prova e hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT cu mas sabor cu nunca. E naku un mix di ham, pepperoni cu salami. Of buy all out che creamy chicken bacon Alfredo. No Subway series Italianos novo. Chef crafted greatness din cada mordi. Level up game. Unicamente na Subway.
6: Lo que cubo que, aquí no aguanta, ayer sí curvo talle.

Savali, Miki Savali, Savali, Savali, Savali, Miki Savali, Savali.

Di Mas Novo, crafted che tocchi italiano, prove hot shot italiano, pe amante di picante, e ultimate BMT con mas sabor con nunca, e naku un mix di ham, pepperoni con salami, off by all out che creamy chicken bacon Alfredo, no Subway series italianos Novo, chef crafted greatness din cada mordi, level up game, unicamente na Subway.

0: I know you're having a good time. Visit the local docks in the morning. See the fishermen come in with fresh catch and reel in that island life. Meet you at the docks. This is Aruba, Heart Radio 106.7 FM.
1: It's game on na AMC Unicom Megastore in San Nicolas. Bimprovechar di deal ng impresyonante. Riba airco, TV, laptop, telephone, speaker, stove, washer, dryer, fridges, muebles y mas.
2: Airco na ta kuminsan for solamente 549 florin.
3: I Smart TV na for 299 florin solamente.
1: E mi ho party, botanya dos pago gratis y free delivery. Ora mo compra riba credito.
2: No guarda, visita AMC Unicom ao mes na Megastore in San Nicolas.
4: AMC Unicom, game on.
5: E sabor di Italia llega na Subway. Bisa benvenuto na da italianos. Subway serve su tre sopsan di mas novo, crafted che toque italiano. Prova e hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT cu mas sabor cu nunca, llena cu un mix di ham, pepperoni cu salami. Off by all out che creamy chicken bacon Alfredo. No Subway series italianos novo. Chef crafted greatness din cada mordi. Level up game, unicamente na Subway.
6: Heart Radio. Heart Radio.

0: Radio 106.7 FM.
1: Mi sa come deve che da gosa. Doja Sinekila, che con anche dall'ora. We're back and we gonna give you some more of the sweet music vibe right here on